0: durch meine bilaterale Erziehung in Deutsch und Italienisch, die Nähe zu Frankreich und Luxemburg während meiner Kindheit, meinen Studienaufenthalten in England, Deutschland und Italien und meiner Zeit in Brüssel habe ich viele verschiedene Menschen und Kulturen kennenlernen dürfen. Der europäische Geist war überall vertreten und auch ich möchte mich für ein freies, nachhaltiges und starkes Europa einsetzen. Das ist die Visitenkarte, questo è il biglietto da visita del nostro ospite. Salve, benvenuta, onorevole Ripa. Cara Manuela, la stragrande parte dei nostri ascoltatori si ricorda benissimo di un'altra Manuela Ripa che per decenni è stata insegnante dei corsi di lingua e cultura italiana organizzati dal Consolato Italiano a Saarbrücken. Come sta la tua mamma che salutiamo dai nostri microfoni con la più grande cordialità e affetto?
1: Buongiorno Pasquale, grazie mille dell'invito a questa trasmissione e grazie anche per il saluto a mia mamma che sicuramente lo gradirà molto. Sta abbastanza bene e contenta di avere tempo per giocare a bridge, per viaggiare e di occuparsi dei suoi nipoti.
0: E questo ci fa piacere e farà piacere anche ai tantissimi ex suoi alunni che sono in ascolto. Ciao Manuela, cordialmente da parte mia. Manuela Junior, tu sei presente al Parlamento europeo per la seconda legislatura consecutiva. Ecco, ti possiamo definire ormai europarlamentare di lungo corso. Ci vuoi raccontare del tuo percorso politico dopo che in casa tua, e l'abbiamo già sentito nella prefazione, hai respirato sin dalla nascita un'area multiculturale, multinazionale, plurilingue?
1: Beh, quando sono nata ho respirato un'aria italiana, se vogliamo rimanere in questi termini. Come sai, sono nata qui nel Saarland, figlia di un funzionario del Ministero degli Affari Esteri, che allora era in servizio al Consolato d'Italia a Saarbrücken. E come hai appena ricordato, di un'insegnante italiana che per molti anni ha insegnato ai figli degli italiani qui nel Saarland la lingua e la cultura italiana. Il tedesco l'ho imparato all'asilo. E comunque mi sento molto fortunata di essere cresciuta in due culture, quella italiana e quella tedesca, che mi hanno predisposto a essere un'europea convinta. Anche i miei soggiorni e le mie esperienze lavorative all'estero hanno contribuito in modo significativo a questo. Comunque, per essere sinceri, volevo sempre fare il concorso per diventare diplomatica e rappresentare l'Italia nel mondo, come ha fatto mio padre. Però il mio percorso è stato più europeo. Ho studiato giurisprudenza qui a Saarbrücken con la particolare attenzione al diritto europeo. Il mio secondo esame di Stato l'ho fatto a Düsseldorf. Poi sono andata a lavorare al Parlamento europeo e alla rappresentanza del Saarland a Bruxelles, con un'esperienza lavorativa anche in Germania, al Ministero della Salute a Berlino, come assistente personale del ministro. Devo dire che sono fiera di essere europea, italiana e tedesca, di vivere in questo bel Bundesland Saarland, dove si respira un'aria più europea che nelle altre regioni tedesche.
0: Questo è vero, e a proposito del tuo papà, funzionario del Consolato d'Italia a Saarbrücken, ebbene, lo ricordiamo ancora tutti come il cancelliere di ferro. Cara Manuela, hai una biografia tipica per la tua generazione, tu sei una appartenente alla Erasmus generazione.
1: Esatto.
0: E questo è il futuro, e a proposito del sogno di entrare nella diplomazia italiana per rappresentare l'Italia, non è del tutto svanito. Anche oggi svolgi un ruolo che ha stretti contatti con l'Italia e che ricorda anche gli interessi italiani, ma in sede europea. Tra poco ne parleremo di più. Cara Manuela, noi ci siamo incontrati a Saarbrücken Ieri sera eravamo insieme a una grossa manifestazione molto importante che parlava dei media nella politica, l'influenza dei media nella politica. In questi giorni però si festeggia, e per questo sei a Saarbrücken già da una settimana, il 30° della riunificazione delle due Germanie. Ebbene, secondo me questa dovrebbe essere una festa europea e non solo una festa nazionale tedesca. E ti spiego il perché. Perché con la caduta del muro di Berlino tutta l'Europa poteva finalmente dire di essere unita e completa. Ci mancava sempre un pezzo d'Europa che era purtroppo brutalmente tagliato, e quindi secondo me dovremmo fare un'istanza alla signora von der Leyen di far diventare die Deutsche Vereinigung Takt Europas. Ecco la domanda che riguarda te personalmente: quanta Europa c'è in questi festeggiamenti a cui tu parteciperai attivamente?
1: Sono d'accordo con te, Pasquale, che c'è anche tanta Europa in questi festeggiamenti. La Wiedervereinigung, la riunificazione, è festa nazionale tedesca, certo, ma il suo significato è europeo. Con la caduta del muro non si è ricomposta solo la Germania, ma anche l'Europa ha potuto finalmente ritrovarsi intera. Un precedente lo aveva proprio offerto il Saarland, che nel 57, dopo un referendum, scelse di entrare nella Repubblica Federale. La chiamiamo una piccola riunificazione, che dimostrava già allora quanto la storia tedesca fosse legata all'idea europea. Non a caso oggi il Saarland è simbolo della cooperazione franco-tedesca. Per me la festa del 3 ottobre, che appunto festeggiamo domani, dunque non riguarda solo i tedeschi, ricorda a tutti noi europei che l'unità del continente passa attraverso la capacità di superare muri e divisioni.
0: Superare muri e divisioni che però purtroppo piano piano sembra si stiano rialzando. Adesso tu sei italiana come me, io sono italiano come te, mettiamoci un po' nei panni dei nostri amici tedeschi che hanno festeggiato la caduta del muro e hanno ringraziato mille volte l'allora Unione Sovietica per aver dato l'ok alla Wiedervereinigung. La storia è un po' strana, vero? Oggi ci guardiamo quasi con occhi da nemici. Ja, ist es so, kann das so nicht mehr bleiben? Schauen wir uns dann für die nächsten Generationen als Feinde, obwohl die Deutsche der Sowjetunion viel zu verdanken haben nach dem Krieg mit der Wiedervereinigung.
1: In der Tat, Sie haben der Sowjetunion viel zu verdanken, und es darf eigentlich nie wieder sein, dass es Krieg gibt, dass es Krieg auch in Europa gibt. Nur leider ist das zurzeit so. Also in der Tat, die Realitäten haben sich verändert, und deswegen müssen wir alles dran setzen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird und dass wir wieder Freunde werden in Europa und auf der ganzen Welt.
0: Wieder Freunde werden, denn wir waren Freunde. Ja. Gorbatschow war hier der Held.
1: Wir haben sowohl den Amerikanern als auch den Russen einiges zu verdanken, klar. Aber die Weltlage ist im Moment eine ganz andere. Und deswegen bin ich umso überzeugter, dass diese Krisen, die wir gerade haben, weltweit Europa zusammenführen müssen und Europa nicht weiter spalten dürfen. Das ist ganz wichtig.
0: Genau. Und du sitzt am Puls der Zeit. Also du sitzt im Europäischen Parlament, bekommst Stimmungen mit, du bekommst Tendenzen mit. Europa Union ist geboren auf einem Grundgedanken: Schumann, Adenauer, De Gasperi, nie wieder Krieg. Das war der Grundgedanke. Dann kam die Ökonomie, da kamen die wirtschaftlichen Interessen und so weiter und so fort. Bitte erzähle uns von Straßburg aus, von Brüssel aus, wie lebendig ist dieser Gedanke wieder, nie wieder Krieg?
1: Der Gedanke ist ganz fest verankert, und ich sehe aber mit großer Sorge, wie einige Mitgliedstaaten die Tendenz haben, sich zu renationalisieren, also wegzugehen von diesem Mehr Europa hin zu einem Mehr Nationalstaat. Wir haben einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der uns das vorstellt. vormacht mit America First. Und leider haben wir auch in Europa viele, die dieses Modell kopieren wollen und leider auch viele Menschen damit reinziehen. Aber das ist die falsche Antwort, um gegen Russland, um gegen China, um gegen USA stark zu sein, müssen wir vereint sein. Wir müssen mehr Europa wagen und nicht zurück in die Nationalstaaten. Und das ist etwas, was wir immer bedenken müssen. Und hier müssen wir aus der Geschichte lernen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Geschichte immer präsent halten. Denn aus der Geschichte muss gelernt werden. Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.
0: Ich danke dir für diese Antwort. Andererseits, und jetzt steigen wir in eine lockere politische Diskussion. Ich freue mich sehr, dass ich endlich ein Europarlamentarier hier haben. Es ist wahr, wir haben Staatschefs, Regierungschefs in der Europäischen Union, die so ein bisschen auf Nationalismus machen und noi siamo i primi, l'Italia, kennen wir alles. Aber wir haben auch gemerkt, wie gebunden sie sind an die europäischen Interessen. Man kann innerhalb der Europäischen Union nur bedingt eine nationale Politik betreiben, denn da stößt man sehr schnell auf Grenzen, die in die Wirtschaft, in die Kultur, in das Alltägliche reingreifen, Gott sei Dank. Und deswegen, es lebe die EU, auch gegen die Nationalisten.
1: Unbedingt, unbedingt. Und schaut euch immer genau an, was diese Nationalisten wollen, weil einige von denen haben wirklich auch gerade die eine Partei, die sehr viel Erfolg in Deutschland hat, die AfD, die hat in ihrem Programm drinstehen, dass sie den Dexit will, dass sie also möchte, dass Deutschland aus Europa rausgeht. Und da muss doch bei allen die Alarmglocken hochgehen. Das würde einen wirtschaftlichen Verlust bedeuten, auch eine Bedeutungslosigkeit des Landes. Es würde uns allen dadurch sehr viel schlechter gehen. Und bitte, bitte das immer im Kopf behalten. Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger. It's

Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione, grazie all'onorevole europarlamentare Manuela Ripa, a voi per la collaborazione, con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo, con la cordialità di sempre, il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.